singulin harong elor singugori gongna namalin targun argun gori dagurte khangri halaye dujan lugori dagurte rugta chirsima gori dagurser chilzi harong argun da ni gori marti kangni singela singa gori lena singalin haroye la singa gori de chna tongalin ta di chi pu gori da gurse kangzi halaye chushul gori da gurse rugze kala Gorin da gusir chilzgit Halanga tunda ni gori Marti kani siye ta ar gori Seya gotu zot

0: go. Aroya lago yor elo lo yundo digo tandav di mu ago yor chuga yundi muri aro tangolari ego yor erkli du tangari tagni chari ego yor erkli du di muri aro ta chorchele ego yor edi du da nari chingare ego yor erta judu ma jileri aro ta davdi mu ago yor chuga du di muri ta sosam chere ago yor eta bazu kari ala tarchi tar ma ago yor erkli du di muri ta chorchele ego yor edi du da nari aru tangari re go yure ma ju du ma ji de ya ji
1: tong de de chen de tong chen de ni ju ge le chen de song zhe ban zhe ge chong jia teng song zhen gan ke ba che rong zha xi sta ke wa sta zhen su zhe chu sta ke wa a gen zhe che rong teng su ni ma ren chen ni yin ter na ba chur zha xi de le shi